vanche lan talopana vanche latiana. Vanosha, vanosha, vanosha, vanosha. Kankai van omor lan pakamawan in rui orapali. Oposto administrativo wana meita. Mutete wana maripi. Wani hea. Nimwiri lan ton semulai.

0: one were wishing yanye ye. No mana, or my pay a matoqua, Macuca mosa camosa, or winnie cura leke. Cahio babo pipi.
1: Tie yo Teresa. Va sovano consuo la tuo che che la gaoia o tana o lelo.
2: Ni rento cohio. Mukaleno yoya sosi wa ni mirero lo soko ya ni mukale wote edi wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa.